0: son familier. Un moment pour toi, Radio Top Italia.
1: Buona rentrée avec Top Italia.
2: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
3: Perdonami se sono andata via dal letto senza dirtelo. Mille sguardi senza comprendere.

fa. Parli di donne da buon costume, di questo han voglia

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: see me.
1: Ci sono giorni che non passano più. Ci sono amori da portare con sé. Ci sono notti ad occhi aperti, notti da asciugare. Sarò sempre con te, tu che sei parte di me.

Un son familier, un moment pour toi, Radio Top Italia.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te è così chiaro.

A volte è Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un gol

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

Un son familier, un moment pour toi, Radio Top Italia.

questo è il punto dove faccio i conti con me stesso, che se mi guardo no, non sono io ma il mio riflesso. Non ho più forza nelle gambe, nelle mani e nella testa, le paure fanno il vortice

davanti agli occhi passa in fretta tutta la mia vita. Mi basta un salto e la mia voce sarà ormai svanita. Il punto rotto fra il malessere e l'allegria. E a pochi metri basta andare oltre il cavalcavia.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

anch'io. Ho assaggiato appena come le tue labbra, la tua risata, tutta la spiaggia. Che anche se non voglio, non so come entrare nella mia giacca.

0: radio qui t'accompagne où que tu sois, Radio Top Italia.
1: È così strano il sole quando piove, un po' come me. Quando sorrido per finta, ma dentro, dentro mi lacrima il cuore. È strano fare un'eccezione, se tra migliaia di gesti e parole, il punto fermo di ogni singola conversazione è sempre solo il tuo nome.

0: spazzatura.
1: Buona rentrée avec Top Italia.
0: Lo sai che in fondo

0: Un son familier, un moment pour toi, Radio Top Italia.
1: Non importa come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi, mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quel

quello che ci pare. L'amore avere armi senza fare male. L'amore è così stupido, ma vallo poi a capire. L'amore è solo carte da scoprire.

impone frattura, frappone un attore, cattura, ma cura e fa breccia, ti buca l'addome, sa come comporre, scomporre, carezza, pattone, stonato e canzone, se bacia scompare, poi brucia carbone.

Sarei partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Ti dispiace se oggi riprendo la nostra seduta?
1: No, no, mi va bene.
0: Allora, sei a tuo agio?
1: Sì.
0: Riprendiamo da dove eravamo rimasti l'ultima volta. Stavamo parlando dell'origine del tuo problema.
1: Sì, ti posso raccontare un mio sogno ricorrente?

0: sogno ce l'hanno tutti. Il suo?
1: Uno dei miei sogni era stato quello di rimanere nella mia terra, raccontarla e continuare, come dire, a resistere.
2: Ma quindi come posso fare?
3: Ma a me, guarda, non è che mi sembra così grave. Ne riparliamo la settimana prossima?
4: Le meilleur de la musique italienne, Radio Top Italia. Radio Top.

Ta musique, ton énergie, toujours avec toi, Top Italia.

0: Sono rimasto chi le tanto tempo fa, ma sta sempre chi lulla che va a parlare. Avvelene e caramelle che bucia, ma non cagna verità che fantasia. Forza colpe tutte che sta è pura mia, qualche volta per trovare una compagnia. Mi scordava cattiveria e gelosia, ora penno cuore a casa mia.
1: Un son familier, un moment pour toi, Radio Top Italia.

fare tardi questa notte, con lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

0: e il mese che lei preferisce è sempre maggio. Francesca, se pensa domani, non ha paura, e se ti guarda negli occhi una forza della natura.
1: Le rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.

va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, oh disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancheranno

Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

trovarti a casa. A parte sta cosa, che ma tu con quante tipe parli? Che dal tuo messaggio sembra che stai sempre in mezzo alle tipe, parli con le tipe. Ma che vita fai? Qual è il tuo ruolo adesso? Cosa stai in mezzo?

0: Sanremo è su Top Italia.
1: Vince la 76esima edizione del Festival di Sanremo.

che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

l'aria che vedi, questo taglio di luna, freddo come una lama qualunque e grande come la nostra fortuna, che è la fortuna di vivere adesso questo tempo sbandato, questa notte che corre, il futuro che arriva chissà se ha fiato. È una notte in Italia che vedi, questo darsi da fare, questa musica leggera, così leggera che ci fa sognare, questo vento che sa di lontano e che ci prende alla testa,

farti un saluto di una canzone popolare che in una notte come questa ti lascia muto. È una notte in Italia se la vedi da così lontano, tra quella gente così diversa, in quelle notti che non

tutta musica leggera, ma come vedi la dobbiamo cantare. È solo musica leggera.

freddo come una lama qualunque e grande come la nostra fortuna, che è la fortuna di vivere adesso questo tempo sbandato, questa notte che corre, il futuro che viene a darci fiato. Questa notte che corre, il futuro che viene, chissà se ha fiato.

ci ho creduto come sempre. Ma non imparo mai, tu non cambi mai, sono una scema, lo ammetto. Cioè avevi ragione, avevo ragione.

dato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Ma

0: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
1: Perdonami se sono andata via dal letto senza dirtelo. Mi

Non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo la l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Ta musique, ton énergie, toujours avec toi, Top Italia.

Mi arrampicavo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai. La

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: radio qui t'accompagne où que tu sois, Radio Top Italia.
1: Questo mondo tende la sua mano.

Rentrée avec Top Italia.

0: André avec Top Italia.
1: Le son qui te fait vibrer seulement sur Radio Top Italia.
2: Ho provato a vomitare le farfalle, come chissà ciò che potrebbe fare male.

0: Plus de musique, plus d'émotions. Radio Top Italia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

anch'io. Ho assaggiato appena come le tue labbra, la tua risata, tutta la spiaggia. Che anche se non voglio, non so come entrare nella mia giacca.

0: con Rentrez avec Top Italia.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

ci sono giorni che non passano più. Ci sono amori da portare con sé. Ci sono notti ad occhi aperti, notti da asciugare. Sarò sempre con te, tu che sei parte di me.

Un son familier, un moment pour toi, Radio Top Italia.

0: rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.
1: C'è folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco

Così strano il sole quando piove, un po' come me. Quando sorrido per finta, ma dentro, dentro mi lacrima il cuore. È strano fare un'eccezione, se tra migliaia di gesti e parole, il punto fermo di ogni singola conversazione è sempre solo il tuo nome.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Un son familier, un moment pour toi, Radio Top Italia.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli

anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.